io come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare